0: Bravo.
1: Come se scegliesse dia che tutto confluisce per non ci sei. In ese istante sorrego che stessi a mio lato per l'ultima vez.